0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dine ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Na o blacklistilwe kapo dikolotong? MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
4: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
5: Sekhorani Entertainment and Projects Mohole Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Oli Ngongo, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Nao Mabote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
6: Mamela dikanane le Veli Moloi, Manda o fihlela boraro, ho tloha horeng ya bobedi ho fihlela horeng ya bohlano mesong, ho Lesedi FM.

0: Madam Loy, uma metro ke se tene ndato 06.6 ke me mande bo nko u ya ndate ke a le bo
1: mavolovolo dumela ku ma metse ka le khubula 88.1 ka dipelane ho house ke me ma moloi thank you
2: a maru me vololo a go ile ga tebe ke le ka mola ka face 5 mao fantini kuki 89.9 wallet mo dikhutlane tango ndane a re o reng ya bosa
3: le lengolo o manetse 88.0 ke le di artas ba sina sene ka ntayo bololo a re o reng ya bosa tango
4: miso ha ditwa ni kanani

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka

0: Rama yetsa di jotse monate di be ramalisha. Fumana rama tabia hao kaje.
1: A khodiya lwetse hlola matsatsi a mashume a mararo ile la bararo bekeng le fa pala phumantswa matlo mona Gauteng le mema le CD FM hore le beteng ho tla bona di projeke tse kholohadi tsa le fa phalena lo bona di projeke tse kholo tsentse ndi tswala pele tsa le fa phalena la matlo hape le CD FM le beteng Hape mba matlo, bake na matlo nga bona. Lese di efema, le tla batenga, hubani le mengwe ke, Gautenga, Department of Human Settlement. Hakwe di shola matsatsi a mashome a mararo, ele la bararo pekinga, re tla be re le moo.

Mommamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

0: di tabatsana tsa ra ya borobedi di fella mona boela mona le tabatseding ha o ra itlabele ya borobo.
1: Tahoha. Breakfast.

le sedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona ra di chaba chaba.

Metsi a pinene ke rata hle mo mamedi ha ila o ngopole eh a ke rata hle jo a ke rata ha ila fela o le kae ke pakai o hopola go thuluitse wa rata pinene ke ya hai ke rata man a ke rata pinene ha re fetele ho ntate sirei muruti sirei mafojane ho re fa senelo satimelo meka jeno he mo mabedi motle o bala lengolo la luka gaolo ya bohlano o bala temana ya mashume a mabedi le metso e robong ho fitlela temaneng ya mashume a mararo ntate muruti sebaka ke sahau.

a khodi ya lwetse hlola matsatsi ya mashume ya mararo ile la boraro bekeng le fa pala pumantso ya matlo mona Gauteng le mema le CD FM ore le beteng ho tla bona di projeke tse kholohadi tsa le fa palena lo bona di projeke tse kholo tse ntseng di tswala pele tsa le fa palena la matlo hape le CD FM le beteng Habemba matlo ba kena matlong a bona le CDFM fema le tla batenga go bane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha go di hlola matsatsi a mashome a mararo ile la boraro bekeng re tla be re le mo

ke lebile ha holo o tsholana moletsane sema ya hantle o lo phumola go baneng ya hautima o ikhathile re tlo boela re tena hape lwana kwano o sia le moyeng na go etlang mamedi o fela ho le jwalo le nane o ke la ditabala imatlafatse empapile re kena ho lona ha re fetele ho ntsane ga ntwa hore ba lla ditabatsa hora ya le shumele metsemedi.

Ditaba tsena tsa hora ya le shebile metso medi tsona di fella mona tsetla latela tsena etla batsa hora ya pele tsetla benditsa maya le tsa boemba le godimo ke nka ditapotsena ke di busetsa ho wena di makatso le moifo ke tseo.

0: lese di amane bo
1: dale we dale bo mo ka tla di bo
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika borwa ohle ke planet tsa rona di theko e tlase recover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplanet tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5000 rand SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

Mamedi di fella mona di taba tsena tsa hora ya bohlano a re di ano tse hlahlamanga e lenga tsa hora ya botshelela ke nakwa go ke fetele go moifo entse ntla mathata ena ha sale wa matshohlo.

0: FM。
1: 好什么是出去不杀生吧，好玩呐！
2: 在你爸爸的。
3: Holy City FM. Sebedi re tsela pele he na le bitso la ka ke Sebedi mo le fe wa re che wa e shapa pere ngwana na ibile o le betse lo tsho wena o mang e o bana jwa le gona re dumela o re sia le moema meditsatsi le leng le leng motsotso wa molomong hona le mamedi e we leng hore o tla ba qala o mamela o utloetsa ga e le ne re se ka fetwa la ka le bitso mamedi ke Sebedi mo le fe ne ke tsaba di dikele di litsiri ke mo tlhopisi wa tsa di papadi ka le bakala papadi ena he mamedi ela hloko re re tlo laola sepetepete ne ka le bakala leo re bone di petro di tense pensa ba fana ene ke mametse hlompho ke kana santsa gao na ke a tshwenyela le hanyenyane fela ba ne ke a tsebore mokwetlisi pitso mo simane ona le setlopa se batsi sa di bapadi tse matla tse tla hle di phethe mosebetsi ha ke shojana mamedi sentse ke fetela mo se khutsa ba go fa le coach mo le finseki
2: sa di papadi Holy City FM
3: Mr. Cool.
4: Eh la sibidi
3: ke tswile Mr. Cool o phetse
4: hanyane hanyane sibidi re a leka re a pele
3: awe Mr. Cool ke nako ya hlabula ka nnete jwale pula tsena la dikabatsa re di a re setisa ka mogohlane a tshe ka nnete se le tlwaelo re tla nne re gaqe re ritele ho fihlela be re fola re tswele pele
4: ha ona ka mogomong re a pele sibidi kwa re morao tletse ke hlola ke tsho ke re morao kwa no tletse ma 2000 re a pele gaitse
3: gande je sebesto kula ke sa senyana go hehle di dinke le coach le mathaletse gone
4: ha re le bowe sibidi mo lefe ha re le bowe dikele di letsiri mamedi wa le seri FM re o dumedisa o hle mo mametse go le teng a primary nya ga tsheno nna re o dumedisa jolo re tlo nele tsa papadi ka kwano ke papadi ya ho phunyeletsa ya di papadi tsa Africa Cup of Nations le mo setlanga kana hentsa le tse tharotsa Africa bo chabela ke bua ka Uganda Tanzania how mole Kenya kona mo di ntodi tla hleng dietsa leteng mme sentse re kala hona kwa ona ka dipapadi tsa ophunyeletsa hore tle re bona hore na ebe re fihla jwang ka mono ka Kenya Tanzania how mole Uganda mme papadi ka tsheno ke papadi ya dipegeng tsa

0: Mamedi di fela mona di tabatsina tsa hora ya borobonga ha ke tiane ho tse hlahlamanga e lentsa o qetela tsa letsatsi e lengetsa hora ya le 10 kgaitse dia motho
1: ke le buile ha ho lohle mosiwa
0: ho le buile nna kgaitse dia motho
1: ha se mo he

0: ka bona hara di chaba chaba.
1: Ke sele po eso, ke sele di tloilo tseso.
0: Ke mollelo wa bohle. Ba baholo le ba banyane. Ke le sedi FM.
2: Ha se mo sotho ke bo hlase mba ha bana.
3: Ke a tshole nna. Mamedi ke metsotso e tsheletseng ka morago ga boko bong ke late mabelete a banna nomorong ya bona ya boraro. Kutlwa le nkgathatsa ke tlala morolo bang a le etsa je.

ke morena manyetse o re la bohlano teng wa qoqopela o tshwana le poho ya lebollo che ha o tseba wa tseba ha o sa tsebe che a ke tsebe kuri a ke tsebe na ha ihlokile o re re to boketse ntle le go ikele o lo bona sena se buang se hlaloswa e se ke ke di ebile ebile ke ke di

Chiva. Korea nine nine is some mona kissing ala di chuta. Kamu koki rata luhula li fell away. Kasi mati. O bone marugwana a hutswe di tena pomma. Ke tla ise di kauso. O bo khoma wetsa tshen bon. Itshetshekwane ngwana.

ha di ba lo me ha bohloko di ba je di ntshotsa bona disiketsa ba ja fela di ba kokone kokona ho jwang jwang

0: Etusing Sole Sedi FM, Kiwena, Standwa Sam. Metso se dula hantle ho re bonga ka mora hora ya le shemele metso medi RQB le tsholo le ka u ke mga phofu se mati ya re batong hempe ka brikhweng e ka hare ke tse tsho fela e se ke tshulo kgwe di ke yona
1: foko tsa lebelo fa sa le bantala haola phologo re ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag le sedi FM ke molelo.
0: Re ganeng antle bontate gera re itlwelele kwana ke bua ka boqhoma o churche sebapa le masenke e moroko emelele kwana mohlaba hohang re tlhe re suthe motlhe re swaye tabeng ene tle tlo swaye mono tlo swaye wanwela o tla etsala mathata e ha o ka nna potepotela mono mochupu mono motintolo batho ba tswaka motintolo bo mochupu ntate. E ke batho mane ipile half. Butle pele ke potele ka mašhilešhileng ka mona ke a gutla.
2: A jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
3: Master V, ke hloka tile ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana hokae dile ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretse tswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena, re qhuba bosiu ho Lesedi FM.

0: Kasi bante u, kasi bante u, la la la la.
1: Hey press, Tiva Ntwela, Tiva. Naledi, Naledi.
2: Naledu sapa kile tuto, ari watamaya.

0: 12 bana monthly ngo
1: inkanyezi
0: pelo mo le ringwar ekuseni adikele di tuma hola praise re krata Celine Dion e shubi na re miririe na ka ena ugwe ka ge ya baleha o re tsosolosa o tsoseletsa marato a shwele ya rata Celine Dion motikena rena krata la kitube ke nna le emisa Rakei o ka Brownville extension 9 e o ka wise man e ga mo yeah, we are the world for Africa. Ke ba utlwisisa ke mshengwe ka mana ka GP Gauteng mabone inkanyezi butle ke potele ka mana.
2: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae dile ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya mme naga e gaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
1: Tlala letsatsi la gago ga monate meso e tswala metswana re theoa dikalaneng mmogo le motswake ka tšhela e motsho moratuma labone la botano go tswa gorreng ya bobedi e fitlhela gorreng ya bohlanong soo gagatha kwete go lesedi FM
2: dikalaneng go lesedi FM.